0: la bella mano candida.
1: Scherzate voi, signore?
0: No, no,
1: son pronta.
0: Abbracciami!
1: Ecco!
0: D'amore!